0: mata andal ahmadu jereje shekhi bamba ya mata andal ahmadu bamba jereje shekhi bamba ya mata andal
1: di ci ziar baxa ba seigne mohamedou lamine gueye seigne modou wad momi tam ngi ci touba janatu no ngi koy beggé bu bax ta diko ndokel di ñaan yalla defal ko tawfiq ay ca 88 628 13 37

muni kotif muni sulun dalu di tupal fetalam di makacel di majanyal di matayal

makanam dib zurusa bu may fajal di garabal di maragal di mafegul.

kimu wai da ko garam ba di ko wai lamin dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai

fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar kima gise la mataxam cheikh samba jaro bayne serigne touba bima defar te di ma far te kuma far mu di ko far te luma far dal di ko

Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di Bati Jamba jappelante ak wolante gu andak yakar.

di xer xarle badal malaaka ci di begal señ bamba yow lañu andal yalla sabar ke malagum buru hurac ko banaw jema.